0: 我们现在在哪儿？打过墙，有弹孔。刚过去，不超过半天。这是扎西的头。上车，追！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: È un piacere collaborare con voi.
1: Cosa io fai? Fatemi dire.
0: Volevo chiederle a che punto è il restauro dei miei mobili.
1: Mi fa sicuro che farai il miglior lavoro.
0: Sono sicuro che farai il miglior lavoro.

0: 中国不是有句老话吗？长江后浪推前浪，一浪更比一浪高。
1: 那给cosa stai dicendo？
2: 不用发了。
3: Ma, no, ha ripetuto quelle cose che ha detto